Libera i tuoi sensi e cerca sempre cose pure. Tace e resta indifferente quando incontri le paure, che si vestono di niente ma poi diventano pesanti. Quando gli occhi non sorridono è perché non vedono tutta la bellezza che la vita ci racconta. Tra dolori e sofferenze c'è ancora chi non si accontenta, ma tu stringimi le mani, sento che ce la faremo. Le parole che si dicono senza i fatti muoiono, poi si vanno a perdere. Tra tutte quelle cose che ti accorgi di aver perso, tra le parole che volevi dire e invece non hai detto.

0: tempo, punta il dito sugli errori, punterà verso la luna quando arriveranno amori. Non avere pregiudizi sulle maniche davanti, anzi tu prendile se arrivano, stringile se tremano.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
2: It's like I don't care about nothing, man.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: sei fuori.
1: Sono le 2:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.
4: Noi che perdimmo a pace o sonno,

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Sarà che nei tuoi occhi c'è un luogo antico più del mondo. Sarà che ho visto Dio nel tuo buio più profondo. Sarà che ho visto il cielo tuo convincermi al tramonto che la morte è solo un sogno.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
2: It's the new

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Radio La Voce. La Milo!

se questa voce non mi esce, o almeno io sto cercando di esprimermi, nessuno mi capisce, mi rincresce. Appesi in mezzo al mare come esche, il tuo commento buca il mio pallone. In belle giornate come queste vorrei urlare per bruciare come acquaraggio, per trafiggere quei topolini che si addormenta nella bambagia, per squarciare sto sereno, ma non riesco per davvero, eppure Cristo ha detto le ultime parole, io forse

0: Ascolta l'hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Vuoi aumentare la tua visibilità? Promuovi la tua azienda su Radio La Voce, il sistema più immediato e sicuro per farti conoscere. Chiama subito per una semplice consulenza senza impegno allo 070 99 31 481. 070 99 31 481. Oppure 339 15 13 466. 339 15 13 466. Radio La Voce, la radio che dà voce alla tua attività.

immaginalo qui, col bello e col tormento. Immagina con me poi una nuova avventura che bussa

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

dargli forza e consistenza, e poi lascia siano loro a prenderti.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
1: E si non scini, sai, non mi vanno da buonanotte.

0: Volevo dire... No, niente.
1: Sono le 7.
2: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

di giorno si pensa a non morire. A sputare la paura per terra, a prendere coraggio come si prende il fucile. I soldati hanno sempre una fotografia.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 7:31. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

0: di poterlo perdere.
1: Informazione, news, informazione, locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 9 ottobre, che apriamo ricordando che è operativo il pronto intervento sociale del Plus Sara Busgerei, un servizio dedicato alle persone che si trovano in situazioni di grave emergenza e difficoltà. Il servizio garantisce ascolto, accoglienza e assistenza 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, intervenendo in casi di abbandono, violenza, allontanamento dal nucleo familiare, povertà estrema, eventi traumatici e calamità. Il pronto intervento sociale è attivo nei comuni di Armungia, Ballau, Castiadas, Muravera, San Nicolò Gerrei, San Vito, Silius, Villa Puzzo, Villa Salto e Villa Simius. Per richiedere assistenza è possibile contattare il servizio al numero 070 09 52 252. Si sono conclusi i lavori di ripristino del guado del fiume Mendoza, che è stato riaperto alla circolazione e torna pertanto regolarmente percorribile. L'intervento ha consentito di ripristinare le normali condizioni di viabilità, evitando ulteriori disagi alla circolazione. L'amministrazione comunale ringrazia il corpo di polizia locale di Villa Puzzo e tutti gli operatori impegnati nelle attività di ripristino e gestione della viabilità, nonché gli automobilisti per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante lo svolgimento dei lavori. La raccomandazione resta quella di procedere con prudenza e nel rispetto delle indicazioni sulla viabilità, in particolare nelle fasi immediatamente successive alla riapertura. Il prossimo lunedì 12 ottobre alle ore 15.30 nella sala consigliare del comune di Muravera si riunirà in seduta pubblica e ordinaria il consiglio comunale. Durante l'assemblea consigliare saranno discussi e deliberati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto primo, presentazione linee programmatiche di mandato 2026-2031. Punto secondo, variazione numero 7 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, anche con parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2025. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 117 del 5-10-2026. Punto 3, variazione numero 8 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 4, regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per lo Sport approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 65 del 29-12-2025. Modifica al testo vigente. Punto 5, articolo 194,1, lettera E, del decreto legislativo 267 del 2000, riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio a seguito degli interventi di somma urgenza effettuati ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 36 del 2026 riferiti alla scuola primaria Sant'Antonio Plesso 1, sito in via Marconi 113. Punto 6, approvazione schema di convenzione per la gestione associata alla segreteria comunale tra i comuni di Muravera e Gairo. I lavori del consiglio comunale saranno aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma civicam.it, facilmente raggiungibile dal sito del comune. Convenzione per la gestione associata alla segreteria comunale tra i comuni di Muravera e Gairo. I lavori del consiglio comunale saranno aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma

0: sono dai 40 anni, il 25 novembre con la prostata, a partire dai 50 anni e infine il 2 dicembre con l'ecografia dei reni per i cittadini dai 40 anni. L'iniziativa punta a favorire la prevenzione e l'individuazione precoce di eventuali patologie. L'iniziativa è riservata ai residenti nel comune di San Vito. Resterà in vigore fino al 18 ottobre la zona traffico limitato serale nel centro di Villa Simius. La giunta comunale ha deciso di prorogare il provvedimento considerata la presenza ancora significativa di turisti prevista nelle prossime settimane. La ZTL sarà attiva ogni giorno dalle ore 18.30 alle ore 23 con un orario ridotto rispetto a quello adottato nei mesi di agosto e settembre. La decisione è stata presa sulla base delle prenotazioni nelle strutture ricettive che indicano ancora migliaia di presenze almeno fino alla metà di ottobre. Le limitazioni interessano diverse strade del centro tra cui Via del Mare, Via Diana, Via Garibaldi, Via Galilei e Via Pellico, oltre a tratti di Via Frao, Via Umberto, Via Vittorio Emanuele, Via Verdi e via Regina Margherita. L'obiettivo è favorire la frequentazione serale del centro e sostenere le attività commerciali, garantendo allo stesso tempo il passaggio delle auto nelle altre ore della giornata. La riduzione della fascia oraria tiene conto anche della gestione dei controlli ai varchi, cercando di mantenere un equilibrio tra le esigenze del traffico e l'organizzazione dei servizi. La proroga arriva in una stagione turistica che, secondo le previsioni, dovrebbe chiudersi con numeri superiori a quelli già positivi dello scorso anno. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerri. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, i venti soffieranno tesi con direzione ovest e nord-ovest. Il mare sarà poco mosso, le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 24 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Calvino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione, informazione, news, informazione locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Mi piaci, I like it. Ti voglio, ti sento, I like it.
3: Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica, sui 96.8. 96.8.

0: sono le 9 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi.

aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10:34.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata ragavino poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 9 ottobre, che apriamo ricordando che è operativo il pronto intervento sociale del Plus Sara Busgerei, un servizio dedicato alle persone che si trovano in situazioni di grave emergenza e difficoltà. Il servizio garantisce ascolto, accoglienza e assistenza 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, intervenendo in caso di abbandono, violenza, allontanamento dal nucleo familiare, povertà estrema, eventi traumatici e calamità. Il pronto intervento sociale è attivo nei comuni di Armungia, Ballau, Castiadas, Muravera, San Nicolò Gerrei, San Vito, Silius, Villa Puzzo, Villa Salto e Villa Simius. Per richiedere assistenza è possibile contattare il servizio al numero 070 09 52 252. Si sono conclusi i lavori di ripristino del guado del fiume Mendoza, che è stato riaperto alla circolazione e torna pertanto regolarmente percorribile. L'intervento ha consentito di ripristinare le normali condizioni di viabilità, evitando ulteriori disagi alla circolazione. L'amministrazione comunale ringrazia il corpo di polizia locale di Villa Puzzo e tutti gli operatori impegnati nelle attività di ripristino e gestione della viabilità, nonché gli automobilisti per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante lo svolgimento dei lavori. La raccomandazione resta quella di procedere con prudenza e nel rispetto delle indicazioni sulla viabilità, in particolare nelle fasi immediatamente successive alla riapertura. Il prossimo lunedì 12 ottobre alle ore 15.30 nella sala consigliare del comune di Muravera si riunirà in seduta pubblica e ordinaria il consiglio comunale. Durante l'assemblea consigliare saranno discussi e deliberati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto primo, presentazione linee programmatiche di mandato 2026-2031. Punto secondo, variazione numero 7 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, anche con parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, vincolato 2025. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 117 del 5-10-2026. Punto 3, variazione numero 8 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 4, regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per lo Sport approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 65 del 29-12-2025. Modifica al testo vigente. Punto 5, articolo 194,1, lettera E, del decreto legislativo 267 del 2000, riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio a seguito degli interventi di somma urgenza effettuati ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 36 del 2026 riferiti alla scuola primaria Sant'Antonio Plesso 1, sito in via Marconi 113. Punto 6. Approvazione schema di convenzione per la gestione associata alla segreteria comunale tra i comuni di Muravera e Gairo. I lavori del Consiglio Comunale saranno aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma civicam.it, facilmente raggiungibile dal sito del comune e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Al via a San Vito i giorni della prevenzione. Un'iniziativa dedicata alla diagnosi precoce e alla tutela della salute, promossa dal Comune in collaborazione con l'AMDP, Associazione Medici della Prevenzione. Il programma prevede una serie di ecografie gratuite dedicate a diversi organi e patologie. Si parte il 4 novembre con lo screening della tiroide, per proseguire all'11 novembre con fegato e colicisti. Il 18 novembre con lo screening del seno, rivolto alle persone dai 40 anni, il 25 novembre con la prostata a partire dai 50 anni e infine il 2 dicembre con l'ecografia dei reni per i cittadini dai 40 anni. L'iniziativa punta a favorire la prevenzione e l'individuazione precoce di eventuali patologie. L'iniziativa è riservata ai residenti nel comune di San Vito. Resterà in vigore fino al 18 ottobre la zona traffico limitato serale nel centro di Villa Simius. La giunta comunale ha deciso di prorogare il provvedimento considerata la presenza ancora significativa di turisti prevista nelle prossime settimane. La ZTL sarà attiva ogni giorno dalle ore 18.30 alle ore 23 con un orario ridotto rispetto a quello adottato nei mesi di agosto e settembre. La decisione è stata presa sulla base delle prenotazioni nelle strutture ricettive che indicano ancora migliaia di presenze almeno fino alla metà di ottobre. Le limitazioni interessano diverse strade del centro tra cui Via del Mare, Via Diana, Via Garibaldi, Via Galilei e Via Pellico, oltre a tratti di Via Frao, Via Umberto, Via Vittorio Emanuele, Via Verdi e via Regina Margherita. L'obiettivo è favorire la frequentazione serale del centro e sostenere le attività commerciali, garantendo allo stesso tempo il passaggio delle auto nelle altre ore della giornata. La riduzione della fascia oraria tiene conto anche della gestione dei controlli ai varchi, cercando di mantenere un equilibrio tra le esigenze del traffico e l'organizzazione dei servizi. La proroga arriva in una stagione turistica che, secondo le previsioni, dovrebbe chiudersi con numeri superiori a quelli già positivi dello scorso anno. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerri. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, i venti soffieranno tesi con direzione ovest e nord-ovest. Il mare sarà poco mosso, le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 24 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Calvino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Tommy.
1: Sono le 11:01.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: meglio.
1: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
2: like it. Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8. 96.8.

0: Ben trovati, diamo il benvenuto anche al mese di ottobre. Ciao ottobre, ciao. Amici radioascoltatori, rigorosamente in onda, in diretta, c'è questo programma un po' stupidino, questo programma un po' sciocchino che vi tiene compagnia la sera e il mattino. Vi ricordate quando facevamo le poesie, ti dicevano fai le poesie? Quando eri bambino, a scuola, alle elementari. Noi siamo rimasti non alle elementari ma all'asilo, noi siamo ancora molto indietro. Amici radioascoltatori, benvenuti rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra antenna nazionale in syndication. Voglio ringraziare e salutare tutte le antenne collegate e anche quelle nuove che sono antenne anche loro coraggiose, perché comunque mandare un programma del genere, cioè, ci vuole coraggio, assolutamente ci vuole coraggio, perché non ha minimo di senso logico, non ha nulla a che vedere con qualcosa di normale. Noi non abbiamo la presunzione di essere normali, ma semplicemente unicamente di divertirci e di fare festa. Oggi parleremo anche di nuovi gruppi, tanto per cambiare, perché nella capanna si fa sempre
1: pressione,
0: a pressione sempre, amico Fulmin DJ, sempre a pressione. Siccome nella capanna non si fa altro che litigare, che discutere, gente che va, gente che viene, via, eccoci, gente che poi quando se ne va vuole aprire nuovi gruppi, gente che discute con la capanna e non tanto con lei ma con la nostra matrona, apre gruppi, chiudi gruppi, apri gruppi, insomma un sacco di cose da fare stupide anche oggi. E tra le altre cose che non sono stupide, invece, voglio ringraziare ancora le emittenti vecchie e nuove per la possibilità del Disability Factor nelle vostre città, perché Disability Factor sarà in giro per l'Italia. Ma non è incredibile che questa idea, l'unica idea che ci ho avuto nella mia vita intelligente, stia avendo un meraviglioso successo dopo il grande exploit di Orvieto lo scorso 19 di settembre. Allora, amici, che si fa? Si fa un po' di chiacchiere con questi rincoglioniti? Perdiamo un po' di tempo con loro? Va bene, allora dai, se ci avete voglia di perdere un po' di tempo con queste persone, sa di andare, sa di cominciare, dai!

Il risultato del fatto che il gruppo della matrona internazionale sia andato a quarte 48 fa fiorire nuovi gruppi, gruppi più o meno utili, più o meno esistenti, proprio come quello del nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Attenzione, perché ho paurissima di questa cosa. Per quale motivo? Perché il tediatore, l'appuntato, ha fatto un gruppo. Pensate un po' voi su WhatsApp. Attenzione, buongiorno a tutti, buonanotte a tutti, più o meno esistenti, proprio come quello del nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Attenzione, perché ho paurissima di questa cosa. Per quale motivo? Perché il tediatore, l'appuntato, ha fatto un gruppo.

viaggiatori, viaggiatori, questo treno è diretto a Padova, Torino, Porta Nuova, Pesaro.

0: il cassone internazionale viaggia con un'ora e 45 minuti di ritardo.
1: Pressione!
0: Attenzione!
1: Oh, ciao Simon, mi ero scordato di rispondere. Dai, tutto a posto, a parte che mi è venuta la cacarella. Quindi lasciamo stare.

0: ormai nella capanna internazionale Teleamici Radio, Teleamici, Teleradio Ascoltatori, c'è il nostro Tele WhatsApp, Tele WhatsApp, ideato, condotto dal nostro appuntato. Attenzione, ci sono nuovi comunicati, perché quando parla l'appuntato tutti zitti, tutti in piedi. Appuntato, buonasera a tutti, attenzione, forza, andiamo.
1: Amici, sì. Ma Fabrizio, ma
0: amici, ma anche amiche, però certe volte le saluterei.
1: Ma che significa farlock? Che? Esiste questa parola okay. In italiano?
0: Ma che sta dicendo? Lei è il secondo pensatore in seconda, che sta lì?
1: Al di là di
0: sì.
1: Tutto,
0: volevo... Al di là di tutto, sì, chi se ne frega. Allora, al di là di tutto...
1: Che stasera...
0: Sì?
1: Metterò un altro film.
0: Sì, lei ormai è regista protagonista, non soltanto appuntato, ma anche protagonista assoluto del Tele WhatsApp. Sì, lottare contro la morte, ho capito, sì, di un bambino malato, ma scusi, ma dai, ma siamo nella capanna, stiamo a divertirci. Ogni sera mi dà una veramente una mazzata con tutti questi film tristissimi, ma no, dai.
1: Anche qui hanno dei contrasti.
0: Sì, quali contrasti ci sono? Ce li può dire quali contrasti sono? Visto il contrasto più incredibile, mi sta confondendo le idee, ma lei non penso che le possa essere comunque in grado anche di gestire un televoto, tele WhatsApp, questi film che fanno, posso dire che sono discutibili.

Disposizione ragazzi, via, andiamo, prendi il codino, vai, vai ragazzino, forza, dai che lo passiamo. Vuoi campione, gettone omaggio, prossimo giro non paga. Vai campione, metti il gettone, forza giovani, via.

0: Se conosci la Capanna Internazionale e sei un suo fan, amico radioascoltatore, sai perfettamente che ci sono pensatori, gente che vive, gente che sogna di vivere una realtà parallela, gente che vuole insegnare, proprio come la nostra matrona, con i suoi corsi immaginari. E io per primo devo prendere esempio da lei, la devo ringraziare, perché senza la matrona non esisterebbe nulla e nessuna conoscenza. Ma in realtà che cosa succede? Chi se ne frega? Cioè adesso succede che il chi se ne frega, matrona, come va allora?
1: Sì, ciao a tutti.
0: Buongiorno, buon pomeriggio a lei.
1: Diciamo che Simone sì, cosa? È come sì. La vita.
0: Che vuol dire sono come la vita?
1: Sì, c'è la fine.
0: Allora intanto io tocco ferro e faccio le corna per la fine, effettivamente. Comunque grazie. Perché matrona? Perché?
1: All'inizio era bello.
0: Sì. Esatto, sì, poi?
1: Era entusiasmante.
0: Esatto, lei probabilmente sta parlando del suo gruppo, ma tra i mille litigi e mille riflessioni probabilmente le persone si sono un po' stancate. Così, lo dice.
1: Scenette,
0: esatto, scemenze.
1: Sì. Eravamo tutti uniti.
0: Eravamo tutti uniti, c'eravamo tutti amati, anzi, c'eravamo tanti amati, ma grazie a lei e il pensatore, ora ci odiamo, possiamo dire così.

0: Giugettone, forza, accomodiamoci tutti, via, diamo, diamo, diamo, diamo!
1: La matrona parla di me stesso senza parlare di lei e dei casini inenarrabili che crea all'interno della capanna internazionale giù alla reception. Ha discusso con tutti e fa discutere anche noi, matrona, ma stia zitta! Stavamo, c'eravamo tanto amati, poi
2: tutti amici.
1: E poi basta, chissà di chi è la colpa,
2: poi
1: mi dico io.
2: Un po' scemare.
1: Siete voi scemi.
2: Se ne starà andando anche lui.
1: Ma sì, ce ne stiamo andando sicuramente tutti insieme ad ascoltare la musica aritmetica della nonna Luciana, quella che ci fa ballare, eh? E soprattutto quella che non ci fa litigare, visto che comunque sia con lei non si fa altro che discutere insieme a quest'altro inutile, posso dirlo, del pensatore, direi di sì, eh.

0: sta. Il gruppo della Matrona, che emula nella migliore delle ipotesi la capanna internazionale, tra grandi pensieri laterali, pensieri profondi e vita che scorre, praticamente il gruppo non solo sta scemando, ma se ne sono andati praticamente quasi tutti, cara Matrona, e di certo la colpa non era mia, eh. Allora,
1: veramente?
0: Sì, cosa?
1: Si fa sentire poco.
0: Sì, è vero, parliamo in terza persona come se non ci fossi. Sì, poi?
1: Chi lo sa, interessa comunque la vita privata di Simone.
0: No, no, ci mancherebbe altro che gli interessa la vita privata. Guarda,
1: la vita privata.
0: E beh, insomma, no. No, no, assolutamente.
1: Ne ho anch'io tante.
0: Ne ho anch'io tante voglia magari di studiare l'italiano, anche dovrebbe avere voglia.
1: Starci dietro, no?
0: Sì, esatto. Però insomma, dice, già che ci siamo potremmo anche partecipare un pochino di più in questo gruppo inutile. Ma non è vero, ma che palle sta capanna, se può dire, eh? Ma voglio dire, ma Dandy e Alborosi cantano che palle sta città, posso dire che palle sto gruppo? Scusa, se può dire sta cosa o qualcuno si incazza, eh?

Signori, prima della pausa pubblicitaria ce la cantiamo tutti. Voglio anche quelli che sono incazzati con la matrona, tutti quanti qui davanti a me, per favore, perché io sono un presentatore, io sono uno speaker globale, sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Cantiamo insieme a Dandy Alborose il pezzo di Alborose, come fa? Ora ve lo dico, come fa? Al mio tre si canta, va bene? Ok, cantiamo tutti insieme. 1, 2, 3. Che palle sta città, ti porto via da qua, per te potrei anche

questo pezzo, Aldo Rosi e Dandor e Dandy è tra l'altro uno dei grandi della musica dance, reggae and soul. Oh, ci prendiamo la nostra prima pausa per favore, poi al rientro io direi anche di fare un po' di tempo Zero Lab con i grandi creator della musica, i creator della musica italiana e internazionale, quindi dei grandi protagonisti e creator della musica con l'intelligenza artificiale. Ricantiamo che palle sta città. Ma attenzione, perché Alborosi non soltanto ha un'estensione importante, ma una variante, una variazione continua nel suo ritornello, passa da un maggiore a un minore. Quindi prendiamo la prima pausa cantando e facciamo che palle.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Non qualsiasi il tuo stile. All'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-98-60-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Conciu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Congiu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
3: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
2: L'officina meccanica Congiu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera, telefono 99 30 666.
4: Radio La Voce 96 800 MHz in FM stereo.

0: grandi creator. E anche noi di Tempo Zero Sciocchi la Capanna, siamo in Tempo Zero Lab. Ovviamente era il nostro pezzo estivo, è vero che siamo nel mese di ottobre, direi che beatissima minchia, c'entra, c'entra sempre. Tranquillo, è un po' come la nostra matrona e le varie problematiche dei gruppi.
1: Vabbè. Dai Fabrizio, vabbè, siamo un po' televisore che nel abbiamo sì. Le chiamate dei gruppi
0: belle, le chiamate del gruppo meravigliose, guardi in questo gruppo, sì sì, meravigliose proprio.
1: Io te, Antonino,
0: bello, bellissimo,
1: qualche volta
0: sì. Che mortorio, Marina avvolta, ormai c'è Luca con Marina, quindi fare?
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, anche a lei, matrona. Lo so che cosa mi piacerebbe fare tra pochissimo? Darmi proprio la zappa sui piedi e collegarmi immediatamente con il pensatore, il pensiero laterale, colui che ci può salvare. Io.

0: piccoli.
1: Abbiamo fatto
2: piccoli. Paolositi, anche lei, voglio dire, sta messo veramente bene, questa prima settimana di ottobre. Va benissimo così, un applauso alla nostra mascotte Anzianositi, Paolositi. Mamma mia ragazzi, siccome voglio darmi la zappa sui piedi, ecco, vorrei collegarmi con il nostro pensatore.
3: Il pensatore ci insegna che la vita deve essere vissuta. Il pensatore ci insegna che soltanto una persona ci ha uniti, ossia la matrona. Senza la matrona non esisterebbe nessun viaggio. Senza la matrona non sarebbe esistito nessun tipo di conoscenza. Lei è la matrona e noi siamo un branco di ingrati. Questa è la realtà, perché tanto vi dice questo tra poco. Sentiamo col chatbot immediatamente del nostro pensatore. Andiamo. Pensatore, benvenuto.
4: Ciao ragazzi.
3: Salve, ciao, meraviglia, ma salve. Allora, sì, sentiamo. Saluto Pippotto, come sempre. Sì. Chi lo sa.
4: Non voglio essere...
3: Cosa?
4: Non voglio ripetere le...
3: Me lo auguro che non voglia ripetere le stesse cose, perché mi ha rotto veramente le balle nel frattempo. Così? Quindi? Colate di vomito.
4: Sì.
3: Cosa?
4: Persone.
3: Sì.
4: Poi
3: si riconoscono per quelle lunga, che sono, diciamo.
4: E parlo per
3: sì,
4: tutti.
3: Per me, lui sta parlando a me, ma non fa mai nomi, effettivamente.
4: Che sono.
3: Sì, esatto, io sono così, io vi sfrutto,
4: rapporti,
3: effettivamente. Apparenti, sociali, rapporti paralleli.
4: Nei rapporti.
3: Cosa? Ma cosa? I rapporti cosa? I rapporti superficiali, certo, che me ne frega a me di lei e della matrona. Scusi, io vi uso, mi uso e consumo, va bene? Oh, guarda un po'.
5: È tutto buio

0: pensando di farmi un cazziatone. Io dovrei essere grato alla matrona perché mi ha inserito nel gruppo, ha fatto conoscere me, ha fatto conoscere il mondo, ha fatto conoscere il globo, ha fatto conoscere Sibilla, ha unito e poi si è disgregato, chissà come mai. Pensatore veloce,
1: dai, non penso che sia un
0: cosa?
1: Qualcosa, sì? Una sciocchezza che sto dicendo.
0: Ma di chi? Ma io non sto capendo. Ce l'ha con me lui.
1: Si potrebbe.
0: Sì, si potrebbe andare
1: con
0: tutti
1: tutte
0: quanti.
1: Le situazioni che possono accadere.
0: Sì?
1: Eh?
0: Sì?
1: Avere
0: la necessità di chiarirsi, mi raccomando, chiariti.
1: La voglia.
0: Dai. Sì, di chiarire ancora questa cosa. Io non ne posso più.
1: L'intelligenza, perché sì? Non tutte le persone
0: hanno l'intelligenza. Io infatti non ce l'ho, però sono seguito da 8 miliardi. E nel frattempo,
1: nel senso che ci sono delle persone che
0: sentiamo.
1: Sì, corrette,
0: basta, la prego.
1: Che sono magari
0: dai. Sì.
1: Non parlano.
0: Che fa? Come non parlano? Io sto parlando più di un'ora, ma come non parlano? Pensatore! Ma scusi, fa pace col cervello un attimo.
2: Roma.

cantina dei grandi che ci hanno tenuto compagnia in quest'estate. Allora, io voglio sapere in quale emisfero boreale, veramente parallelo, io non parli. Cioè, voglio, è più di un'ora che sto parlando. Glielo dite per favore che è più di un'ora che sto parlando a sto intornato del pensatore che non ci sta a capire niente, per favore, perché io non ne posso veramente più de stomaco. Non è possibile, vedi? Sta diventando veramente una situa molto difficile da affrontare, ma qualcuno doveva pure affrontarla questa situa, e perché non io? Allora, ci sentiamo tra pochissimo, ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa sulla nostra antenna insieme.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: Alcuni uomini, a furia di navigare, sono naufragati irrimediabilmente.
2: Giro, giro tondo, come sporco il mondo, bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi, la fiaba finirà e l'alcol morirà.
1: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro a una tastiera. Tutti siamo stati bambini. Ricordalo.
2: I giochi sono finiti.
1: Se stai offendendo un bambino,
2: la fiaba finirà.
1: Vergognati.
2: E l'arco morirà.
3: Radio La Voce contro la pedofilia.
4: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi legati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
5: Abbiamo già visto gli spot in TV.
6: Ce ne hanno parlato i giornali.
5: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
6: Il fatto è che la droga...
5: La droga è la fine di ogni inizio.
6: Ignorala.
5: È un messaggio di Radio La Voce.
7: Ascoltaci!
8: Radio La Voce.
9: Radio...
10: Radio La Voce.

0: amici radioascoltatori, noi continuiamo ad avere problemi con i vari pensatori laterali. Il cazziatone del pensatore. Dobbiamo ringraziare e tenere presente che la Matrona ha fondato un gruppo parallelo alla Capanna Internazionale, murando comunque la stessa con Volazzap, ma se ne sono andati praticamente quasi tutti. Matrona, dopo il cazziatone del pensatore, basta, mi risparmi veramente, perché io non vi sopporto veramente più. Buonasera ancora, ci risiamo.
1: Fabrizio,
0: come va?
1: Lascia stare.
0: Sì, lascia stare Fabrizio. Ecco, Guru, non ti curare di loro.
1: Sono certe persone.
0: Sì, sempre certe persone, non fanno mai nomi loro.
1: Il gruppo.
0: Sì, cosa?
1: Quello.
0: Lost, probabilmente Lost,
1: diciamo.
0: Sì. Quello Lost, quello figo,
1: quello
0: bello
1: dell'ex
0: figo.
1: Capanna,
0: esatto, dell'ex Capanna, sì, esatto, certo, è il gruppo dove ci si diverte di più, perché voi mi avete veramente stremato, me l'avete frantumate, ha capito?

0: quando la tristezza arriva è tutto così indissolubile. Quando la tristezza e la consapevolezza ti fanno comprendere che tutti i tuoi gesti, tutte le tue azioni hanno portato il nulla. Il nulla. È proprio questo quello che accade nella mente della nostra matrona, la coinquilina del gruppo WhatsApp della Capanna Internazionale.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera. Quanta tristezza c'è nella sua voce. Cosa c'è, matrona?
1: Mamma mia,
0: che dolore, che tristezza, eh? Che disperazione. Che c'è?
1: Mosceria. Questo cacchio di
0: sì,
1: gruppo,
0: è vero, ma... questo gruppo della Capanna Internazionale WhatsApp, gruppo creato da lei, fa veramente schifo ultimamente, depressione e sciagure.
1: Mamma mia.
0: Come facciamo?
1: Cosa volete un attimo?
0: Sì, cosa? Noi non vogliamo nulla, guardi. Non lo so, ci pensi, compri una vocale, chiami Gerry Scotti e giri la ruota, visto che comunque l'ha girata ma non le ha portato tutta questa gran fortuna, giri la ruota ed eventualmente ci riproviamo da poco, eh.

0: matrona che è veramente deleteria, questa donna, matrona, è inutile che si fa venire l'angoscia, la depressione, perché tutto questo, tutte queste problematiche, questo bailame mi sembra che l'abbia creato lei, cioè fa per dire, voglio dire, non voglio insistere, però una, io sì, da mo che me ne sono preso la pausa, perché a me di quel gruppo non me ne frega più niente, io non me ne frega niente, non me ne frega niente, ormai io sono un vivo, lo so, vabbè.
1: Guardate che sono gelosa,
0: gelosa di cosa? Degli altri gruppi che fioriscono e funzionano meglio del suo? Come l'Osta, ad esempio?
1: Sicuramente sarete in altri 200 gruppi.
0: No, in un altro gruppo, effettivamente, che è quello che sta funzionando per la maggiore. Sono tutti gli spiaggiati, gli ex naufraghi del gruppo suo, glielo dico, le svelo questo segreto.
1: Non parlare nel mio. Sì,
0: esatto, nel suo. E chissà perché le persone se ne sono andate dal gruppo suo, chissà, indovina la Grillo, Si faccia un esame di coscienza, va?

0: colpa è sempre degli altri, eh? Il gruppo di WhatsApp non funziona più, il gruppo della Capanna Internazionale ideato e condotto dal sottoscritto, ma riscimmiottato in WhatsApp dalla nostra matrona, sta praticamente sciogliendosi come neve al sole. Se ne sono andati tutti, lei è rimasta quasi sola, e quelli che ci sono non parliamo più.
1: Vabbè.
0: Sì, cosa succede, Antonino? Lo so, ma che è una cosa?
1: La nostra.
0: Sì? Chi?
1: Nonna Antonietta.
0: Ma nonna Antonietta non è in piastro, che nel frattempo è in un altro gruppo anche lei. Nel frattempo, sì.
1: In mezzo le sì. sue fantasie
0: erotiche ormai a quell'età, non credo. Chi c'è? Non lo so, c'è Marina ad esempio. C'è Marina.
1: La nostra Marina.
0: Marina,
1: ormai,
0: sì. Ormai che fa Marina?
1: Un'artista nata.
0: Lei sì, ma lei non è che è ormai un'artista nata. Marina da mo che è Marina, da mo che sono 40 anni. Che fa la speaker, balla, canta, suona, dipinge, compone, quindi immaginiamoci.
1: Non ha tempo di stare
0: no,
1: con noi.
0: Assolutamente no, però di stare nell'altro gruppo c'ha tempo, e non è che può perdere tempo con gente come lei, soprattutto in questo gruppo inutile dove non si fa nulla, soltanto polemiche tra lei e il suo braccio destro.

0: Via via ragazzi, date un colpo d'occhio come si divertono, via Silvia e Walter, andiamo ragazzi in quel di Cagliari, andiamo giovani, via!
1: Via, eccoci, un saluto, sacco di caciara, sacco di musica, sacco di... Non lo dica, non lo dica, non lo dica perché veramente le chiudo il microfono.

0: Piacere sulla gestione dei piccoli, per la piccola Serena andiamo a ragazza. Forza bimba, stai seduta sul seggiolino, ragazzina. Prendi il codino, ragazza. Via, andiamo. Dai che lo aumentiamo, eh. Gettolino Mazzo, brava che l'hai preso.
1: Anch'io voglio prendere il codino. Non c'è un codino, dai, fammi prendere il codino. Voglio fare un girino. Voglio fare un bel girino con il codino.
0: Io, ragazzi, Luciana, giro speciale per la nonna Luciana. Abbiamo, ragazzi, l'autopista. Questa sera sui calci in culo la mettiamo, via, tutti i giostri. Andiamo, ragazzi, ullala che l'ha preso, via. Brava Luciana, che l'hai ciappato, bravissima, via.

straio su di giri in questo appuntamento della prima settimana di ottobre. Mi sembra abbastanza su di giri il giostraio. Via, eccoci giù il gettone. Esattamente il nostro giostraio di Tempo Zero, Sciocchi la Capanna. Vabbè. Vabbò. Ce la siamo portata a casa anche questa settimana, in questo appuntamento. Non posso dire un'altra volta la prima settimana di ottobre, così si incazza Consuelo da Fiuggi. Dai, fatemelo dire, così almeno comincia a spalmarsi e inviare note vocali come non ci fosse un domani. No, non si fa così, non si fa così. Io lo so perché sono 40 anni. Allora, che lei lo faccia da 40 anni mi fa capire semplicemente che è leggermente age. Va bene? Ok. Amici radioascoltatori, un saluto a tutta la syndication, un saluto alle vecchie, alle nuove antenne che sono collegate con noi. Siamo oltre 150 in FM, DAB, web, grazie anche SAT, sì, va bene. Amici, grazie veramente di cuore. E come dico sempre, ho iniziato a dirlo da poco, come ho iniziato a dire da poco, ecco, amiche radio televisive, per continuare a seguire Tempo Zero Disability Factor, e per la vostra, che volevo dire? Non me lo ricordo più, ma sono deficiente. Aspetta un attimo. Le nuove date del Disability Factor sono appannaggio delle nostre emittenti radio televisive collegate. Ci voleva tanto a dirlo, l'avrebbe detto bene uno speaker bravo, ovviamente. Potrebbe arrivare tra le varie date che vi posso anticipare del Disability Factor, oltre, ci vuole la ola, oltre Carini in provincia di Palermo, capiste, oltre a Latina, sta arrivando, potrebbe arrivare, perché poi con la Consuelo non si capisce, però potrebbe arrivare anche Fiuggi in Disability Factor, ma non è fantastico, ma che bello, bellissimo. Mi chiamate la nonna Antonietta, per favore, insieme alla nonna Luciana Aritmetica, bellissimo. Ciao ragazzi, grazie veramente di cuore, le date stanno arrivando, saranno presto disponibili per il Disability Factor e voi siete meravigliosi. Ciao!

0: apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 12 e 27 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 9 ottobre, che apriamo ricordando che è operativo il pronto intervento sociale del Plus Sara Busgerei, un servizio dedicato alle persone che si trovano in situazioni di grave emergenza e difficoltà. Il servizio garantisce ascolto, accoglienza e assistenza 24 ore su 24, anche nei giorni festivi. Intervenendo in casi di abbandono, violenza, allontanamento dal nucleo familiare, povertà estrema, eventi traumatici e calamità. Il pronto intervento sociale è attivo nei comuni di Armungia, Ballau, Castiadas, Muravera, San Nicolò Gerrei, San Vito, Silius, Villa Puzzo, Villa Salto e Villa Simmius. Per richiedere assistenza è possibile contattare il servizio al numero 070 0952 252. Si sono conclusi i lavori di ripristino del guado del fiume Mendoza, che è stato riaperto alla circolazione e torna pertanto regolarmente percorribile. L'intervento ha consentito di ripristinare le normali condizioni di viabilità, evitando ulteriori disagi alla circolazione. L'amministrazione comunale ringrazia il corpo di polizia locale di Villa Puzzo e tutti gli operatori impegnati nelle attività di ripristino e gestione della viabilità, nonché gli automobilisti per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante lo svolgimento dei lavori. La raccomandazione resta quella di procedere con prudenza e nel rispetto delle indicazioni sulla viabilità, in particolare nelle fasi immediatamente successive alla riapertura. Il prossimo lunedì 12 ottobre alle ore 15.30 nella sala consigliare del comune di Muravera si riunirà in seduta pubblica e ordinaria il consiglio comunale. Durante l'assemblea consigliare saranno discussi e deliberati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto primo, presentazione linee programmatiche di mandato 2026-2031. Punto secondo, variazione numero 7 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, anche con parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2025. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 117 del 5-10-2026. Punto 3, variazione numero 8 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 4, regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per lo Sport approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 65 del 29-12-2025. Modifica al testo vigente. Punto 5, articolo 194,1, lettera E, del decreto legislativo 267 del 2000, riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio a seguito degli interventi di somma urgenza effettuati ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 36 del 2026 riferiti alla scuola primaria Sant'Antonio, plesso 1, sito in via Marconi 113. Punto 6. Approvazione schema di convenzione per la gestione associata alla segreteria comunale tra i comuni di Muravera e Gairo. I lavori del Consiglio Comunale saranno aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma civicam.it, facilmente raggiungibile dal sito del comune e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Al via a San Vito i giorni della prevenzione. Un'iniziativa dedicata alla diagnosi precoce e alla tutela della salute, promossa dal Comune in collaborazione con l'AMDP, Associazione Medici della Prevenzione. Il programma prevede una serie di ecografie gratuite dedicate a diversi organi e patologie. Si parte il 4 novembre con lo screening della tiroide, per proseguire all'11 novembre con fegato e colicisti. Il 18 novembre con lo screening del seno, rivolto alle persone dai 40 anni, il 25 novembre con la prostata a partire dai 50 anni e infine il 2 dicembre con l'ecografia dei reni per i cittadini dai 40 anni. L'iniziativa punta a favorire la prevenzione e l'individuazione precoce di eventuali patologie. L'iniziativa è riservata ai residenti nel comune di San Vito. Resterà in vigore fino al 18 ottobre la zona traffico limitato serale nel centro di Villa Simmius. La giunta comunale ha deciso di prorogare il provvedimento considerata la presenza ancora significativa di turisti prevista nelle prossime settimane. La ZTL sarà attiva ogni giorno dalle ore 18.30 alle ore 23 con un orario ridotto rispetto a quello adottato nei mesi di agosto e settembre. La decisione è stata presa sulla base delle prenotazioni nelle strutture ricettive che indicano ancora migliaia di presenze almeno fino alla metà di ottobre. Le limitazioni interessano diverse strade del centro tra cui Via del Mare, Via Diana, Via Garibaldi, Via Galilei e Via Pellico, oltre a tratti di Via Frao, Via Umberto, Via Vittorio Emanuele, Via Verdi e via Regina Margherita. L'obiettivo è favorire la frequentazione serale del centro e sostenere le attività commerciali, garantendo allo stesso tempo il passaggio passaggio delle auto nelle altre ore della giornata. La riduzione della fascia oraria tiene conto anche della gestione dei controlli ai varchi, cercando di mantenere un equilibrio tra le esigenze del traffico e l'organizzazione dei servizi. La proroga arriva in una stagione turistica che, secondo le previsioni, dovrebbe chiudersi con numeri superiori a quelli già positivi dello scorso anno. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, i venti soffieranno tesi con direzione ovest e nord-ovest. Il mare sarà poco mosso, le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 24 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Cavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Sono le 12:41. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te, cosa resta di un amore.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Sono le 13:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai viviamo oggi nel

il sole filtra fra i capelli tuoi e brilla dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia. Il sole filtra fra i capelli tuoi e brilla dentro un prisma

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
3: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga...
3: La droga è la fine di ogni inizio.
4: Ignorala.
3: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata ragavino poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 9 ottobre, che apriamo ricordando che è operativo il pronto intervento sociale del Plus Sarabus Gerrei, un servizio dedicato alle persone che si trovano in situazioni di grave emergenza e difficoltà. Il servizio garantisce ascolto, accoglienza e assistenza 24 ore su 24, anche nei giorni festivi. Intervenendo in caso di abbandono, violenza, allontanamento dal nucleo familiare, povertà estrema, eventi traumatici e calamità. Il pronto intervento sociale è attivo nei comuni di Armungia, Ballau, Castiadas, Muravera, San Nicolò Gerrei, San Vito, Silius, Villa Puzzo, Villa Salto e Villa Simius. Per richiedere assistenza è possibile contattare il servizio al numero 070 09 52 252. Si sono conclusi i lavori di ripristino del guado del fiume Mendoza, che è stato riaperto alla circolazione e torna pertanto regolarmente percorribile. L'intervento ha consentito di ripristinare le normali condizioni di viabilità, evitando ulteriori disagi alla circolazione. L'amministrazione comunale ringrazia il corpo di polizia locale di Villa Puzzo e tutti gli operatori impegnati nelle attività di ripristino e gestione della viabilità, nonché gli automobilisti per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante lo svolgimento dei lavori. La raccomandazione resta quella di procedere con prudenza e nel rispetto delle indicazioni sulla viabilità, in particolare nelle fasi immediatamente successive alla riapertura. Il prossimo lunedì 12 ottobre alle ore 15.30 nella sala consigliare del comune di Muravera si riunirà in seduta pubblica e ordinaria il consiglio comunale. Durante l'assemblea consigliare saranno discussi e deliberati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto primo, presentazione linee programmatiche di mandato 2026-2031. Punto secondo, variazione numero 7 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, anche con parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, vincolato 2025. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 117 del 5-10-2026. Punto 3, variazione numero 8 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 4, regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per lo Sport approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 65 del 29-12-2025. Modifica al testo vigente. Punto 5, articolo 194,1, lettera E, del decreto legislativo 267 del 2000, riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio a seguito degli interventi di somma urgenza effettuati ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 36 del 2026 riferiti alla scuola primaria Sant'Antonio Plesso 1, sito in via Marconi 113. Punto 6. Approvazione schema di convenzione per la gestione associata alla segreteria comunale tra i comuni di Muravera e Gairo. I lavori del Consiglio Comunale saranno aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma civicam.it, facilmente raggiungibile dal sito del comune e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Al via a San Vito i giorni della prevenzione. Un'iniziativa dedicata alla diagnosi precoce e alla tutela della salute, promossa dal Comune in collaborazione con l'AMDP, Associazione Medici della Prevenzione. Il programma prevede una serie di ecografie gratuite dedicate a diversi organi e patologie. Si parte il 4 novembre con lo screening della tiroide, per proseguire all'11 novembre con fegato e colicisti. Il 18 novembre con lo screening del seno, rivolto alle persone dai 40 anni, il 25 novembre con la prostata, a partire dai 50 anni, e infine il 2 dicembre con l'ecografia dei reni, per i cittadini dai 40 anni. L'iniziativa punta a favorire la prevenzione e l'individuazione precoce di eventuali patologie. L'iniziativa è riservata ai residenti nel comune di San Vito. Resterà in vigore fino al 18 ottobre la zona traffico limitato serale nel centro di Villa Simius. La giunta comunale ha deciso di prorogare il provvedimento considerata la presenza ancora significativa di turisti prevista nelle prossime settimane. La ZTL

0: Sarà attiva ogni giorno dalle ore 18.30 alle ore 23, con un orario ridotto rispetto a quello adottato nei mesi di agosto e settembre. La decisione è stata presa sulla base delle prenotazioni nelle strutture ricettive, che indicano ancora migliaia di presenze almeno fino alla metà di ottobre. Le limitazioni interessano diverse strade del centro, tra cui Via del Mare, Via Diana, Via Garibaldi, Via Galilei e Via Pellico, oltre a tratti di Via Frao, Via Umberto, Via Vittorio Emanuele, Via Verdi e Via Regina Margherita. L'obiettivo è favorire la frequentazione serale del centro e sostenere le attività commerciali, garantendo allo stesso tempo il passaggio delle auto nelle altre ore della giornata. La riduzione della fascia oraria tiene conto anche della gestione dei controlli ai varchi, cercando di mantenere un equilibrio tra le esigenze del traffico e l'organizzazione dei servizi. La proroga arriva in una stagione turistica che, secondo le previsioni, dovrebbe chiudersi con numeri superiori a quelli già positivi dello scorso anno. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrè. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, i venti soffieranno tesi con direzione ovest e nord-ovest. Il mare sarà poco mosso, le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 24 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Calvino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione, informazione, news, informazione locale, l'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Mi cut, poi mettono per spalta, piglia acqua e bindo come ha fatto presidente, con Victor Osimhen, sotto un mini gialer, per chi sta fa silenzio. Shhh, agire in nudo tra stadio, lindo ti imbagato, rigno in un bicchiere d'acqua, agendo non mi chiama, gialer, ma chiama...

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce,

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Informazione, informazione, news, informazione, locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 9 ottobre, che apriamo ricordando che è operativo il pronto intervento sociale del Plus Sara Busgerei, un servizio dedicato alle persone che si trovano in situazioni di grave emergenza e difficoltà. Il servizio garantisce ascolto, accoglienza e assistenza 24 ore su 24, anche nei giorni festivi. Intervenendo in casi di abbandono, violenza, allontanamento dal nucleo familiare, povertà estrema, eventi traumatici e calamità. Il pronto intervento sociale è attivo nei comuni di Armungia, Ballau, Castiadas, Muravera, San Nicolò Gerrei, San Vito, Silius, Villa Puzzu, Villa Salto e Villa Simius. Per richiedere assistenza è possibile contattare il servizio al numero 070 0952 252. Si sono conclusi i lavori di ripristino del guado del fiume Mendoza, che è stato riaperto alla circolazione e torna pertanto regolarmente percorribile. L'intervento ha consentito di ripristinare le normali condizioni di viabilità, evitando ulteriori disagi alla circolazione. L'amministrazione comunale ringrazia il corpo di polizia locale di Villa Puzzu e tutti gli operatori impegnati nelle attività di ripristino e gestione della viabilità, nonché gli automobilisti per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante lo svolgimento dei lavori. La raccomandazione resta quella di procedere con prudenza e nel rispetto delle indicazioni sulla viabilità, in particolare nelle fasi immediatamente successive alla riapertura. Il prossimo lunedì 12 ottobre alle ore 15.30 nella sala consigliare del comune di Muravera si riunirà in seduta pubblica e ordinaria il consiglio comunale. Durante l'assemblea consigliare saranno discussi e deliberati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto primo, presentazione linee programmatiche di mandato 2026-2031. Punto secondo, variazione numero 7 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, anche con parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2025. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 117 del 5-10-2026. Punto 3, variazione numero 8 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 4, regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per lo Sport approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 65 del 29-12-2025. Modifica al testo vigente. Punto 5, articolo 194,1, lettera E, del decreto legislativo 267 del 2000, riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio a seguito degli interventi di somma urgenza effettuati ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 36 del 2026 riferiti alla scuola primaria Sant'Antonio Plesso 1, sito in via Marconi 113. Punto 6. Approvazione schema di convenzione per la gestione associata alla segreteria comunale tra i comuni di Muravera e Gairo. I lavori del Consiglio Comunale saranno aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma civicam.it, facilmente raggiungibile dal sito del comune e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Al via a San Vito i giorni della prevenzione. Un'iniziativa dedicata alla diagnosi precoce e alla tutela della salute, promossa dal Comune in collaborazione con l'AMDP, Associazione Medici della Prevenzione. Il programma prevede una serie di ecografie gratuite dedicate a diversi organi e patologie. Si parte il 4 novembre con lo screening della tiroide, per proseguire all'11 novembre con fegato e colicisti. Il 18 novembre con lo screening del seno, rivolto alle persone dai 40 anni, il 25 novembre con la prostata a partire dai 50 anni e infine il 2 dicembre con l'ecografia dei reni per i cittadini dai 40 anni. L'iniziativa punta a favorire la prevenzione e l'individuazione precoce di eventuali patologie. L'iniziativa è riservata ai residenti nel comune di San Vito. Resterà in vigore fino al 18 ottobre la zona traffico limitato serale nel centro di Villa Simius. La giunta comunale ha deciso di prorogare il provvedimento considerata la presenza ancora significativa di turisti prevista nelle prossime settimane. La ZTL sarà attiva ogni giorno dalle ore 18.30 alle ore 23 con un orario ridotto rispetto a quello adottato nei mesi di agosto e settembre. La decisione è stata presa sulla base delle prenotazioni nelle strutture ricettive che indicano ancora migliaia di presenze almeno fino alla metà di ottobre. Le limitazioni interessano diverse strade del centro tra cui Via del Mare, Via Diana, Via Garibaldi, Via Galilei e Via Pellico, oltre a tratti di Via Frao, Via Umberto, Via Vittorio Emanuele, Via Verdi e via Regina Margherita. L'obiettivo è favorire la frequentazione serale del centro e sostenere le attività commerciali, garantendo allo stesso tempo il passaggio delle auto nelle altre ore della giornata. La riduzione della fascia oraria tiene conto anche della gestione dei controlli ai varchi, cercando di mantenere un equilibrio tra le esigenze del traffico e l'organizzazione dei servizi. La proroga arriva in una stagione turistica che, secondo le previsioni, dovrebbe chiudersi con numeri superiori a quelli già positivi dello scorso anno. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerri. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, i venti soffieranno tesi con direzione ovest e nord-ovest. Il mare sarà poco mosso, le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 24 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Calvino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione, informazione, news, informazione, locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

qui si vive così, day by day, night by night, e intanto il mondo si distoglie.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

0: così siamo arrivati anche all'ultima puntata della settimana per quanto riguarda Gianni e il programma dediche richieste. Pronti per partire? E allora salite a bordo, perché la nostra nave carica di musica sta per prendere largo con tante new entry e diverse le novità discografiche in questa nuova puntata. Una canzone che adesso ascolteremo è stata novità new entry qualche puntata fa, ma tra un po' ascolteremo una delle novità che ho anche anticipato nella mia pagina Facebook, cioè il nuovo singolo di Marco Mengoni. Va bene, continuiamo, anzi partiamo subito con il primo disco richiesta, primo brano in programma. Un ciao intanto, un saluto a tutto il pubblico che ci segue sempre con tanto affetto dalla radio, dai 96.8, e un saluto anche a chi segue la diretta in streaming dall'app in DAB. Grazie a tutto il nostro gruppo d'ascolto. Va bene, siamo pronti, allora partiamo con Le Ali, nuovo singolo di Max Pezzali.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati, stupidi,

0: Primo disco richiesta di oggi, amici, primo brano in programma, Le Ali, nuovo singolo di Max Pezzali.
1: Wow, wow, torno verso giù perché è lì che sto bene.
0: Primo disco richiesta di oggi, amici, primo brano in programma, Le Ali, nuovo singolo di Max Pezzali.

Il sole che ogni tanto c'è, devo dire, mi sono affacciato un attimo fuori, ho visto un cielo con qualche nuvola e un po' di sole. Va bene, va bene. Intanto saluto ancora gli amici che magari si sono appena sintonizzati sulle nostre frequenze, Radio La Voce, abbiamo amici che ci seguono anche in streaming, dall'app, in dub, grazie per essere in mia compagnia anche in questa puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda Gianni e il programma Dediche Richieste. Intanto abbiamo appena ascoltato Il Sole di Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, protagonista della festa in onore di Sant'Agostino lo scorso 28 agosto a Muravera, e protagonista anche attualmente di Zelig su Canale 5.

0: la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!
1: E intanto saluto la mia collega speaker che vi ha ricordato come fare per partecipare al programma Dediche e Richieste. Ovviamente, come sempre, basta inviare l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo anch'io, 346 12 72 406. Va bene, siamo pronti per ascoltare questa new entry. Tra l'altro, proprio ieri abbiamo ascoltato un amico, se non ricordo male, è stato sì Fabio, che saluta ancora sicuramente in ascolto, che aveva richiesto la canzone di Marco Mengoni, Guerriero, uno dei suoi più grandi successi, una delle sue più belle canzoni. Ma ci dovremo affezionare anche a questo nuovo singolo che si intitola Giornate Perse, sto parlando di Marco Mengoni.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

una delle belle new entry, una bella novità discografica per quanto riguarda la musica italiana, quest'oggi qui al programma Dediche Richieste, nuovo singolo di Marco Mengoni, Giornate Perse. Ci sono gli U2.

silenzio. Vabbè, noi non possiamo fare silenzio anche perché stiamo facendo un programma di intrattenimento e lo speaker deve parlare e i cantanti devono cantare, quindi vabbè, ma questo era il titolo del nuovo singolo degli U2, Silenzio. Altro brano, novità per quanto riguarda ancora una volta la musica italiana, si intitola Ruggine, questo è il nuovo di Levante.

E così ci siamo ascoltati anche questa nuova canzone di Levante, altra novità discografica per quanto riguarda la musica italiana. Ruggine era il titolo del brano. Ancora musica italiana, tutto è il singolo, il titolo, ma conosciamo benissimo questa canzone perché la stiamo lanciando ormai da diverse settimane e sto parlando naturalmente di Ultimo.

Ok, ci siamo ascoltati anche questa canzone di Ultimo Tutto, era il titolo del brano dal suo ultimo lavoro discografico. Va bene, continuiamo con la musica, intanto è arrivato un messaggino, lo stavo leggendo e ora lo leggerò anche per voi che state seguendo. Un saluto all'amico Fabio che dedica al signor Carlo, compagno di stanza e anche di protesi, mi sembra giusto sottolinearlo, quindi un augurio di prontissima guarigione ad entrambi. Per il signor Carlo, da Fabio, questa canzone dei Tazenda insieme a Pierangelo Bertoli, Spunta la luna dal monte.

E così abbiamo ascoltato anche l'indimenticata voce di Pierangelo Bertoli e anche l'indimenticata voce di Andrea Parodi insieme ai Tazenda, Spunta la luna dal monte, e Fabio, questo amico ascoltatore, che ha voluto dedicare al signor Carlo questa bellissima canzone. Praticamente è compagno di stanza ma anche di protesi, quindi lo diciamo perché Fabio ce l'ha scritto nel messaggino. Ancora un saluto e un augurio di pronta guarigione ad entrambi.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ancora un saluto e un buon pomeriggio da parte di Gianni, che vi saluta dallo studio 1 di Radio La Voce dalla via Marconi 107 in Muravera. Da qui partono le hit più forti del momento e le vostre canzoni preferite, con dediche, saluti, auguri, tante new entry, novità discografiche. Vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta e sarete voi i protagonisti principali di questa trasmissione: 346 12 72 406.

piccolo spazio dedicato al ritmo, alla dance, e a voi ovviamente è dedicato, amici Disco Tecomani, all'ascolto dei 96.8. Topic, Lucky Ones,

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!
1: Beh, devo dire che nonostante l'età non si stanca mai, insomma, ha inciso questo brano che adesso ascolteremo, pubblicato pochissimi giorni fa. Sto parlando di Orietta Berti insieme a Nina Zilli, Danti, anche se siamo a ottobre, il titolo è questo, Maledetto Settembre.

bello bello, ci piace questo maledetto settembre, anche se ormai lo abbiamo messo, ce lo siamo lasciati alle spalle. Vabbè, ci piace il ritmo, ci piace anche il testo, molto estivo devo dire. Magari io l'avrei pubblicato un po' molto prima, anzi magari anche all'inizio di settembre o addirittura ad agosto. Va bene, comunque questo è il titolo, Maledetto Settembre, pubblicato, come dicevo poco fa, da poco, qualche giorno dalla pubblicazione, quindi noi l'abbiamo lanciato e l'abbiamo inserito subito nello spazio dedicato alle new entry, alle novità discografiche. Abbiamo ascoltato Rieta Berti, Nina Zilli e Danti in questo brano. Tiro Mancino, Simona Molinari, Nuvole.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: grande voce di Taylor Swift in questo spazio dedicato alle hit internazionali. Va bene, continuiamo, siamo quasi al termine di questa puntata. Abbiamo ancora spazio per stare insieme, ascoltare buona musica, ricevere i vostri messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Intanto Simone ha richiesto questo nuovo singolo di Sfera Ebbasta, Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare

0: Fede Basta, lontano il titolo di questo nuovo singolo richiesto quest'oggi da un amico ascoltatore che saluto ancora e ringrazio. Altra novità discografica, nel gran finale c'è anche spazio per questo nuovo brano di San Giovanni. Ok, buonanotte.
1: L'altro giorno mi devo svegliare.

E così continua la strada del successo anche per San Giovanni. C'era stato un periodo di pausa, poi è tornato alla grande con delle nuove canzoni. Questo è il suo ultimo singolo in ordine di tempo, Ok Buonanotte, il titolo della nuova canzone che abbiamo ascoltato per la prima volta e che sicuramente riascolteremo anche nelle prossime puntate, grazie soprattutto alle vostre segnalazioni.

Elisa Kintsugi, questo nuovo singolo che ci tiene compagnia ormai da diverse settimane. Saluti ad alcuni amici e amiche che hanno seguito la puntata di oggi, Roberta, Giorgio, Sabrina, la piccola fan Giulia, saluto anche Christian e insomma tutto il pubblico che ha seguito con affetto la diretta qui su Radio La Voce, ma anche in streaming dall'app in dub. Vi aspetto tutti quanti dopo il weekend nel pomeriggio di Radio La Voce, non mancate perché come al solito arriviamo con un bel carico di musica. Vi lascio con Robbie Williams.

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Quando mi arrendo al mio lato peggiore, coltivo il risentimento, perpetuo il dolore. Mai stato vittima di nessuno.

0: accogli i traumi e cerca una scusa.
1: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, per la celebrazione della Santa Messa.
1: Thank you.

0: con la... Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Oggi nella nostra celebrazione vogliamo ricordare Suor Luigilda, una sorella consacrata della loro famiglia religiosa che in questi giorni è tornata alla casa del Padre. Ne l'accompagniamo insieme, la ricordiamo e presentiamo al Signore. Continuiamo anche a ricordare i nostri familiari, in particolare coloro che stanno vivendo un momento di fatica, di malattia, di preoccupazione, perché Gesù sia consolazione e forza. Chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore,
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, riconoscete che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà, ma la legge non si basa sulla fede. Al contrario, dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalle maledizioni della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e a noi, mediante la fede ricevessimo la promessa dello Spirito. Parola di Dio. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore tra gli uomini resti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Egli dà il cibo a chi lo teme. Si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere. Gli diede l'eredità delle genti. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
2: Alleluia! Alleluia! Alleluia!
1: Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.
2: Alleluia! Alleluia!
3: Il Signore sia con voi.
4: Con il tuo spirito.
3: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: è per mezzo di Belzebù, capo dei demoni, che gli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebù, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebù, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte e bene armato fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando sollievo, e non trovandolo dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore.
4: Ti ha lodato Gesù Cristo. Ringraziamo al Signore per la parola che anche oggi ci dona, anche se un po' impegnativa e anche tagliente. Il Vangelo e anche la lettura di Paolo, dei Galati. Però mi pare, quando questa mattina mi sono fermato a pregarla, Gesù mio oggi, però mi pare di cogliere questo, che il Signore, anche attraverso gli esempi che Gesù porta, in fondo sta invitando gli apostoli e quanti lo seguono a fare una scelta di Lui, a fidarsi del Signore. Poco prima di questo testo, Gesù aveva invitato il popolo, facendo l'esempio dell'amico che va di notte a chiedere all'amico un pezzo di pane perché aveva ospiti, e l'amico insiste durante la notte, se no non posso farti niente. E Gesù dice: bisogna chiedere con insistenza, con perseveranza della nostra preghiera davanti al Signore. Non dobbiamo scoraggiarti quando il Signore sta in silenzio, no? Ma almeno con la perseveranza, con la preghiera costante, il Signore poi ci concede quelle grazie di cui abbiamo bisogno, e Lui conosce davvero di cosa abbiamo bisogno nel nostro cammino. Poi subito dopo Gesù guarisce un indemoniato che era posseduto da uno spirito muto. No? Quindi prima parla della preghiera, poi fa questo gesto di guarigione, di liberazione, manifestando ancora una volta che lui è il profeta, è il chiamato. E nonostante questo, avete ascoltato, abbiamo ascoltato oggi che alcuni dissero, no? È per mezzo di Belzebù, il capo dei demoni, che scaccia i demoni. E non riconoscono che lo fa come profeta, come figlio di Dio, come il Messia che libera. E addirittura altri, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo, come non bastasse ciò che Gesù stava compiendo, i miracoli, le opere straordinarie, la liberazione che operava, chiedono un segno, vogliono metterlo alla prova. E Gesù dà questa risposta straordinaria, dicendo appunto del regno che divide se stesso muore, ma per dire cosa? Che lui è il Signore, che lui libera, che lui vince il male. Cioè il regno di Dio è colui che porta la vita e Gesù invita a sceglierlo, a stare con lui. E mette in chiaro una cosa, che chi sta con Gesù riceve benedizione, riceve accoglienza, riceve l'aiuto del Signore. Chi non lo sceglie o non lo accoglie, si perde, no? Chi non è con me è contro di me. È una parola forte, eh? Quindi non c'è un mezzo dove più o meno sì, vediamo, no? O è sì o è no. O sei con me o sei contro di me. O mi segui o non mi segui. O mi accogli o non mi accogli. O cerchi di vivere il mio insegnamento o non lo vivi. Gesù non usa mezzi termini, è molto drastico nel testo di oggi, no? E proprio parla di questo, no? Questo ci fa forti, ci fa affrontare le difficoltà perché il Signore è con noi, no? Quindi chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me si perde. Gesù non lo dice questo per scoraggiare, ma per, come dire, aiutare le persone a fidarsi di Lui, a mettersi nelle sue mani. E il testo di Paolo è ancora più, mi pare che è più esplicito di questo, no? Paolo dice che c'è nella comunità, sono due gruppi, c'è chi crede in Gesù e c'è chi crede nella legge, che non è annullare la legge, attenti, no? Paolo denuncia coloro che seguono la legge alla lettera, cioè che si fermano a quello che è l'esteriorità, il compiere la legge, ma senza metterci il cuore. Perché se la legge viene da Dio, è un'indicazione che il Signore mi dà. Però qua Paolo mette proprio in risalto come la fiducia nel Signore, chi crede nel Signore, questi sono figli di Abramo e ricevono la benedizione, ricevono tutte quelle promesse che Dio ha fatto al padre Abramo. Fratelli, riconoscete che i figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E fede è credere, abbandonarmi, accogliere l'insegnamento di Gesù e metterlo in pratica. La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannuncia ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni, no? E Paolo sottolinea come questo avviene, no? Dio lo ha fatto all'inizio dei tempi e compie in Gesù la pienezza della benedizione, chiede di fidarci di Lui. E Paolo mette in attenzione tutti quelli che invece dicono: ma Gesù non è il profeta, ciò che mi salva è seguire i precetti, i decreti della legge, compiere pedissequamente, diciamo, la legge, ma senza credere in Gesù, e questo non ottiene niente. Non so, a volte è la tentazione, no? Che il compiere quelle cose, quelle pratiche, ma senza l'amore, senza la fede nel Signore, non ha un significato, diventano cose solo esterne, ma il Signore ci chiede di amare, di credere in Lui, di lasciarci guidare dalla Sua parola. Lui è il Signore della nostra vita e questo ci aiuta a attraversare i momenti di gioia e i momenti di difficoltà, che sono diversi, perché la fede ci salva. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, da questa linguaggio forte Paolo, diventando lui stesso maledizione. Cioè, Gesù ci ha salvato, ci ha liberato, non ci ha resi schiavi, non ci ha punito, ma ci ha resi liberi, perché noi possiamo amare nella libertà Dio e i fratelli. E questo è un modo concreto per credere in Lui, per accogliere il suo insegnamento. Lo chiediamo al Signore il dono dello Spirito, perché illumina la nostra mente, apre il nostro cuore alla sua parola e possiamo veramente accogliere il Signore come Signore della nostra vita, Gesù che guida i nostri passi e illumina il nostro cammino.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: porta a compimento la tua opera di santificazione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.
1: Santo Signore, Dio dell'universo, cieli e la terra, pieni della tua gloria.

0: veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Siamo la tua risurrezione, nella presa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di sorgere

0: e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetti la luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, San Nicola e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi vi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.

Agnello di Dio, santificati del mondo, santificati. Thank you.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di soltanto una parola, io sarò.

Thank you.

preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e inutiti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Prendiamo grazie a Dio.

Bellezza e di suo amore.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 18 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

come milite ignoto, cammino nel buio, ricordo chi sono solo se lo vedo. È una storia che ha perso, nel senso che ho perso chi ero, e comunque qui rimango lo stesso, con la schiena ferita.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Somos.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

l'aria fresca soffierà, l'armatura

kişi Omar. Fakirun denerinde o şakarı Omar. E con mio pane non ti va manca mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Salita del volo con destino alla...

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

cadere a pezzi, ma l'amore torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro.

0: era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,
1: di Trento.

non troverai la porta chiusa e non sarà tardi mai per ridiscutere ogni cosa. Pioverà più forte, ti bagnerai le scarpe ed il sorriso, ma avrai ancora gli occhi accesi che aveva già deciso.